se non ne ha forte ti picchia più forte ma in casa è colpi meglio ehi hey bro nella vita mani sporche ma coscienza pulita fino alla morte finché son sveglio La vita da pensieri, dispiaceri, piaceri Nei momenti difficili vedi gli uomini veri La vita può farti crollare quello in cui credevi